FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai. FME Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: Σερνέι, τα σαμπάρξε μέχρι σε ελληνικά. Τα υποτένσει να είχα μπει, μασκέ, μα δεν είναι ράινε φόβονε, με δε. Αλλά δεν είναι τα μπελ τρανσφόρμα. Φόβονε, σάιπα, φάτε νεβέ τα μπελ κούρα. Αλλά έμπρα είχα 1978, quando ho tuire per toccare un po' muda. A tuba Canada, momento ne avevo insieme. O collega di andare su terra da costa, e così ne ha o Costanzo Pinto, che attivista famoso, né? O collega di andare su momento ne ha avuto pergunta, ma ne ha avuto una pergunta, ne ha avuto questa carta, il ministro dell'educazione, ne ha avuto pergunta. Immagina, o ella è fuori, fatto clara, e poi sarai bocur lei, o insieme o bel moris. Momento ne ha avuto un bania, signor. Habel lori rai husi fatin selo mai tau ya neva i depois habel transforma fatin nebe hau hela ne saiba to si da i depois habel kura ya fatu glecerne ne tamba experience da hau hare ya boser ne ma ya mati bien ma depois quando hau ba tuiro na politik ya leur aprende tan politik ya leur neva involve activism bismo be senere mine ba itania libertasan e ma tien o timor ne aha la ia raikia ma insieme in bel ukuan hau hanno in pergunta e me ne amane mai hau ia 1988 e uin loro e ma continuate te timorne kia ha det mosin la consegue im se importa barak e mi dehan ukurasi ka hanu sa se im la bel produzim ne ha hau hanno idane desafi vida laos ba ba soven sirre ma be ba lider nasional sira sira la tau atensan ba agricultura e agora agricultura ne ia porcento uluk ne ia porcento kala 5 ka hereda ne sa agora se la sala 1% caro tinentina e a osse mezzerà lo stato ora i denene buati da caricare sa distese e te la bella noi agricoltura ne ogni tempo che produce o samba stato ma che fa in desenvolve agricoltura no agricoltura ne sustenta e ma quasi 90% e timori ne vida e 35.000 dei ma che servizi di stato resto nene ma mori su se agricoltura e quasi 5% nella sana ma mori sia settore privato e tan se ita abbandona settore agricoltura a tu la halo investimento la tau politiche da ne veloce ma agricoltura ita abbandona ita ne po maioria e tan se dit ma quale ha belle desafie ne e ne ipocrisia e ha ita ne sistema governasa e se lo fale ha o carac di andare su concreta ita e de zona be halev dillarane rai lolon serene ha per na dall'idea hanno convita il Ministero dell'Agricoltura, ma è quale è l'università. E poi siamo usciti, e dopo si è halusai da ba, agricoltore si è nevehela halle e dillar, si è colia falli con la trattura, con il bacello, che la tama ia, ma la risponde va pergunta de, ma va presenta basira ia, colloca basira ia, seminario vidane.
1: Antero Benedito faje na história, aproveita a situação difícil e a clandestina sai agricultores.
0: Amos mai usi familia neve haltos ne. Ne abo sira haltos ya fo ida naran bina burabo sira hada fatuk barke ne. Isir haltos ba toya tas. Ida ha ne memore ki tambai pares ke ita dezi ta ki tene familia abo sira pai mai bizinus to sempre gosta lau ya tos laran u ai horiska han mai usi tos basar ne. Entau ya experiencia ba ida ne. Pues to ya ame haltos leurona. Mai bens da mai tedili ne darum hal uluki haltos. Primeiro tos a me halone e a bases de apoio a ilar. E hawa kfoda, maior kwan halo tos ne hane sambe rai nebe abandonado, ema la halo, rai monu. Hau hetan rai ne hane sa rai nebe ulu. A me halo e a bases de apoio e a rai de naran atan lele. Atan lele ne lokalize e a aria entrebe suku matahu e hobe, suku babu. E a fatini de leba. Nebe posto atulare ne ama ami halai sai usi wat karbao ba ami lorong ida ami hal tosi ha ya quasi basic dalang mai bela exactamente ha dalang tambe ya alde ya larang ami ni alde ni bulnar vinte de mai e depois ami ne bizino ida ama un ida ne be anacleto animal ni foi be 99 ne ma papa lo rila con te cari ha fatto ai ya de 21 de settembre lo rila con te ami rua ma ku lu ku hal tosi ha parece 1970 inicio 78 anos sabe pois a me alta dosia né foi que rai para luan se dá o tal olho já nessa né a me bici de da halai sai protesta né agora câmera do na rua alfa dosia dala na beira careta rumo mais cine ba halusa e depois foi fogo uma um contra argumento né tem aquela ia careta né ba sou ia cara o cuda de mas depois né ba bol fal né ama mai então ama se acta

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

cancel. Dando que tengo que buscar fini nel mercato local, se vuole, o nella vera e propria area locale. Attualmente la vera è l'orifel mora smai da tenere fatto. E depois, e da noc tem que cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che è sempre attacca. Nel mio house vero, a certo usare un muro

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.